0: Io nella vita però mi piace di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro y un...